0: Allora, questo possiamo.
1: No.
0: La prima domanda è se la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la prima domanda è la